ξέρω, πάρε για ξέρω. C'è cambia veg vano una così marincua, un scanti giù sua, grabizza crecaru, e sligere psidesmui budulincu.